greca torneo, giocondo al riso, non più la senti dolcissime cantare, non sia chi più si danne di dolorosa sorte, di fortuna, di morte. Il nostro semideo, tutto lieto e giocondo, tutto il cielo.

verso bel fuoco ancor, chiare lucenti, splendon le fiamme ardenti. La bella Euridice, che pianco tanto sospirò,